Mama, mama, varu, perché non mi rispondi? Perché si fanno prendere questi mani? Ma sto qua,

sei la nanna. C'è una stellina lassù che ti guarda. Dormi bambina e fai sogni d'oro. Babbo ritorna e ti porta un tesoro.